0: Di Joseph Strauss avete ascoltato Sphärenklänge, Armonie Celesti, Walzer Opera 235, Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Maris Jansons.
1: Enrico VIII Tudor, re d'Inghilterra. Pastime with good company a due voci e strumenti. Ensemble für alte Musik Zürich.

0: Di Enrico VIII Tudor, re d'Inghilterra, abbiamo ascoltato Pastime with Good Company a due voci e strumenti, Ensemble für alte Musik Zürich.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Fantasia in Do minore K475, pianista Alexander Longwich.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Fantasia in Do minore K475. Pianista Alexander Longwich.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, The Hebrides, concerto ouverture opera 26 in si minore, Freiburger Barock Orchester, diretta da Pablo Eras Casado.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato The Hebrides, concerto ouverture opera 26 in si minore, Freiburger Barock Orchester diretta da Pablo Eras Casado.

Johann Hermann Schein. Grunheim, 20 gennaio 1586, Lipsia, 19 novembre 1630. Suite in La minore a 5 per viole da gamba e tiorba. Paduana, gagliarda, corrente, alemanda tripla. Complesso strumentale Esperium XX.

0: di Johann Hermann Schein avete ascoltato Suite in La minore a 5 per viole da gamba e tiorba, complesso strumentale Hesperium XX.
1: Marco Uccellini, 4 sonate strumentali. Sonata 27esima a 3. Sonata seconda a violino solo con basso continuo La Luciminia contenta. Aria 13esima a 3 sopra Questa bella sirena. Sonata 26esima a 3 sopra La Proserpina. Elementi del complesso strumentale Aurora. Violinista e direttore Enrico Gatti.

0: Di Marco Uccellini avete ascoltato quattro sonate strumentali, elementi del complesso strumentale Aurora, violinista e direttore Enrico Gatti.
1: Luciano Berio, Franz Schubert, Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua decima sinfonia in Re maggiore D936A, mai completata. Allegro, andante, allegro. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.

0: Di Luciano Berio, Franz Schubert, avete ascoltato Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua 10ª sinfonia in re maggiore D936A, mai completata. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto in do maggiore per archi, K465, le dissonanze, quartetto dedicato a Haydn. Adagio allegro, andante cantabile, menuetto allegro, allegro molto. Quartetto Mosaic, Erich Oberth e Andrea Bischoff, violini, Anita Mitterer, viola, Christoph Kwan, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Quartetto in Do maggiore per archi K465 Le dissonanze, quartetto dedicato a Haydn. Quartetto Mosaic. Eric Oeberth e Andrea Bischoff violini. Anita Mitterer viola. Christoph Kwan violoncello.
1: Rai Radio 3 Classica.

Max Reger, Variazioni e fuga per pianoforte in si minore, opera 81, su un tema di Bach. Pianista Andras Schiff. Registrato dal vivo presso il Concertgebouw di Amsterdam nel dicembre 1994.

Di Max Reger avete ascoltato Variazioni e fuga per pianoforte in si minore, opera 81, su un tema di Bach. Pianista Andras Schiff. Registrato dal vivo presso il Concertgebouw di Amsterdam nel dicembre 1994. Ludwig van Beethoven. Sonata numero 5 per violino e pianoforte in fa maggiore, opera 24. La primavera. Allegro, adagio molto espressivo, scherzo, allegro, rondò, allegro ma non troppo. Isabelle Faust, violino. Alexander Melnikov, pianoforte.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato sonata numero 5 per violino e pianoforte in fa maggiore, opera 24, La Primavera. Isabelle Faust, violino. Alexander Melnikov, pianoforte.
1: Alexander Borodin. Petite suite, orchestrazione di Alexander Glazunov. Al convento, andante religioso. Intermezzo, tempo diminuito. Mazurka, allegro, meno mosso, allegro. Mazurka, allegretto, più animato ed appassionato, tempo primo. Sogni, andante, serenata, allegretto. Finale, scherzo, allegro vivace, notturno, andantino, scherzo. Orchestra Sinfonica di Gothenburg. Neeme Jarvi, direttore.

di Alexander Borodin abbiamo ascoltato Petite Suite, orchestrazione di Alexander Glazunov. Orchestra Sinfonica di Gothenburg, Neeme Järvi, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Robert Schumann, Quartetto per archi in La minore, opera 41, numero 1. Introduzione. Andante espressivo, allegro. Scherzo, presto, intermezzo. Adagio, presto. Quartetto Cherubini. Christoph Poppen e Harald Schönweg, violini. Hariolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer-Dieskau, violoncello.

0: Everybody gotta save to yourself. Make the coolie on a pono for help the adult. And when you make your coolie on a, you know.
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Ben judas e ben judas notiziar in cui sapte vint traitma. Tantar notizias attualite e approfondimanch news in cui abbaie tantar atart kijar comanch. Di per notamanch del Sud Tirol e dlaumanz de presenza sa castel. Spod la triennale Ladina, dla presentazione della 39ª edizione della Maratona dels Dolomites a Milan e in di dac d'ingrescida sono il bugiant dels primus chasas d'fascia. Ich cominciamo a notiziare da cui con le nuove da cui più importante a livello nazionale, al Dion Valentina Redolfi.
3: Papa Leo XVI le in visita pastorella in chieta la campagna, più avvisa a Cerra della provincia di Napoli. A Cerra, Nola e Marigliano, i gedis terra di Feges o Triangolo della Morte. Le raion con i superi smauramenti che sull'ultime sen de morci de tumores per colpa della desgorta, faleda e nia legala de refudame sente sé. Nella prima volta che il Papa al fes visita, che è statera, il Papa la porta anche un messaggio di speranza che questa comunanza la denuncia ai cattives e fosse interesse della gente che ha intessia l'ambiente e la società, la ricorda la vittime mortes maledes e l'auza fora il besen de stravardare il creato seduta sia formes. Papa Leo l'ha detto di essere all'opertor sulla allegra e mes della famiglia che ha perduto sia gente, ma ence a ringraziare chi che ha reagito e si è da giù con impegno. In che 23 de me le 34esem cede an della strage di Capaci, dica anche la mafia la copà il giudice Giovanni Falcone sia femmina Francesca Morvillo e i poliziocci della scorta. In che le ricordà ence di della legalità per ricordare chi che con sacrifici si è da giù contro la mafia e per la democrazia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'ha dit che l'arpeson de Falcone Borsellino è un patrimonio etico e di democrazia. L'ha dit ence che la risponeta civile e istituzionale alla mafia la è attiva ence anche con di. La figlia de Falcone Maria la sottrisa l'importanza de seghitera resoner de antimafia e passare la memoria ai giogni. Alla celebrazione a Palermo l'era il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e a mo Giorgia Meloni e la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola le sa sottrisa l'impegno per la legalità, la giustizia e la memoria alla vittime de mafia.
2: E giunginant con il turismo, la situazione di pernotamanci pur Pasqua di Matel Sud Tirol è positiva. Alla dod il membro della Commissione del HGV Heinrich Dorfer ed anda tutti i hotti da 4 o 5 staras per occuparci nell'ultimo posto. Aziende più piccole, des al contrario, mostrano i numeri più deboli. Al despoince della sfaranza, stanno le raggiunze alla dod Dorfer. Il premio, l'ultima sabta che venne, è rappresentato con un gran caos alla dod Dorfer. Troci gesti, abilità te alla dod di scarruia da l'erc e che sono vinto. Castel è comunque mostra la maggiore accresciuta di presenza dal 1950 del Sud Tirol, pras 2 milioni l'anno passato. Al mostra il dedan che avvisa soltanto gesti che sura di tutto il Sud Tirol da stanza 5 anni. In c'erano 1.800.000 gesti a visitare il comune l'anno passato. Una situazione ideale per il comune, alla doda Adolf Hofer, il referente per il turismo del comune di Castel. Stärst des Spoincester l'agricoltura e l'artigianat, mol turismo des estor un di setturs più importanti per l'economia e per l'aur. Tanta resgaujas che è cresciut l'ultim zan e la dot hofer in stades le strategias de marketing ratades in raiun hidrografic parti sebu. Cocogliaia pa la musica als realtes latinas, ci relazion invisibles el pa tantar personas, natura e l'erx vitales, e poi la musica da idee da vierta nu e capita nu la collettività e l'union. A queste domande dedicai alla mostra collettiva dels davagnadassas e di davagnadus del concorso artistico triennale Ladina 2026 e del pest Richard Agreiter del Museum Ladin Castel Tor in ihre Stella d'Auridia e Jasmin Ferdig è stata su il posto.
4: Con il titolo «Intrecciamant Ladin» esplorai all'ottava triennale Ladina la musica che è l'erg de relazione, che è l'ian invisibile d'antor persona natura e l'erg vitala. Il curadù, Andrea Lerda, ispirè dal concept de entanglement quantistic mostra che vigni ton, vigni chant, vigni gest artistic e perden intrecciamant e den tessusciamuti din più ampli d'antor individuums, d'antor sensazions e collettivitis.
5: con il concetto di legame inscindibile e per certi versi anche inspiegabile che c'è tra le persone e il contesto naturale, tra persone e persone. Nello specifico in questo caso parliamo del legame tra le ladine e i ladini e il loro ecosistema, sia sociale che ambientale.
4: Nas ha detto il curadù Andrea Lerda. La pratica del chantel fa musica ai due pilastri fondamentali della cultura ladina del passé e del present. Più che una celebrazione di questa cultura e la triennale ladina in invit da ticciare e ispire il sentimento collettivo più globale tentamp de desumanizzazione di il curadù, o la che sono duc più destacato con l'IA danda dot a livello interpersonale.
5: E quindi guardare questa eredità culturale al ruolo, no, del suonare assieme, del suonare in gruppo, del cantare in gruppo, come un'esperienza che ha delle risonanze, delle ripercussioni sull'immaginazione collettiva per ripensarci come esseri umani, ecco.
4: La novità assoluta della Triennale 2026 è cara che le nuove giornate del format, alle nuove opere apposta per la mostra di un processo accompagnato dal cura 2 e 3 l'esplorazione del territorio. In show a Barbara Tavella, per esempio, che de Pange normalmente creare un'installazione dal titolo Partitura del Continuo, pianita dalla musicalità del territorio.
6: Ula che ha spopunse al fle, al ritmo, all'aria che passa fuori per noi duc è una ginc. Fuori di cash è un'immagine che è di fi, all'intracciamento di fis, che crea una forma organica che giora tra la pianta, il tir e l'umano.
4: Lungia Barbara Tavella, il daudai les operas de Isabel Pitscheider, Tobias Tavella, il duo Juli Q e Fabian Feichter. In cell' artista di Grejuns, Ernestina Appbühl, sa de jeu con il territore e a realisé un grum de copes de cartoon blanc na prima fase. Et la frase de coloration realizzata tres immersion tla ciara cialda, sara la Shakespeare dalla musica ladina.
7: Ich habe verschiedene Musik, habe ich von hier, vom Gadertal, habe ich gehört. So habe ich dann diese Wachsschalen auch mit der Musik gemacht. Ich habe den Wachs und die Musik, je nachdem, was für eine Musik, klassisch oder Popart oder was für Musik, habe ich mich dann inspirieren lassen und so diese Klangschalen, diese Pappschalen hineingetaucht und so mit Farben und Klang in einer Einheit.
4: Il pest Richard Agreiter ha incasciato di piedò l'artista Arnold Holzknecht da Urtigiai, o di che sua in rescida raffinata e colliata alle grandi tematiche del present, paesana pro la narrazione della mostra collettiva e la scultura dell'ain premiata nuda mutida fora del cheder della triennale. L'artista in Stassen spliga l'opera che davagna il concorso.
8: Volevo anche un tel d'antrit d'antre antenne e ciof di Jassi. Il diventa. Nasciuta il quadrat dal ciof, mutela dalla flora, un sci, con chi traiecche, e pona il crescio, sovir e giovir.
4: Nesadit Arnold Holzknecht, la triennale ladina rappresenta un intrecciamento di sensibilità, un'esperienza di interconnessione d'antar umang e più co umang. Daudai Romagnera, cina 27 de settembre.
2: In Jungsan hanno noi la creverta al settore del sport. A Milano il new presente la 39ª edizione della Maratona dels Dolomitas. Trattando la presentazione ufficiale sulla terrazza della Rinascente, sulla piazza del Dom, il new presente più novità e il giungo Roman Clara.
9: Dante le novità principali del 2020 è la app Neuja, la Maratona app, realizzata in collaborazione con Data Sport. L'app cuia dom dotes les informaziuns utlas liadas a la gara, cun un'attenzione particolare al sistema de informaziuns dal vi. Por informei participants sung les tematicas sho che il meteo, la segurazza ed atras comunicaziuns importantes. Un'attenzione particolare tignara dada ignan in cella doranza del casco. I responsabili auriu recordè tratan la conferenza stampa in ce Alex Zanardi, che morta il prom de ma. Zanardi ha tutto per 7 anni alla Maratona del Dolomitas. La conferenza stampa di presentazione ufficiale è nuda tenuta a Milano e previsa sulla terrazza della Rinascente, sulla piazza del Dom. Presente stantarata il presidente della Maratona Michele Costa e il direttore Claudio Canings. L'evento è nuda moderata da Linus. Che la Maratona è un appuntamento che viene a prigetto il mondo della roda, ti mostra le domande di iscrizione rovadas a 32.000. In dort toll rapert 8000 Personen sta 108 Nationalitäten schwarantas. Nobjetiv die responsabli ed aumentel numar de lasaras, che fes fora in an 3,5% les iscriziuns. La maratona ven organizada il 5 luglio e sarà daudai in diretta al Sunrai 2.
2: E giunza ninant con un'altra Noela Creverta in cel sport. Alex Vitur, il manager di Yannick Sinner, ha comprenduto 5.000 azioni della società e è l'azionista più importante della Kronplatz Holding. Roman Clara?
9: Alex Vitur è da più l'azionista più importante della società Kronplatz Holding. Il manager di Yannick Sinner ha indotto il 30% delle azioni della società e è anche l'azionista che compie azioni. Alla data informazione sarà il sito la Vittor compre circa 5.000 azioni dalla famiglia Gatterer, 3.000 azioni e belle sues. Alex Vittor e belle dottorella in comando del consiglio d'amministrazione della Kronplatz Holding, la società di Caracalfe Spert, le società Kronplatz Seilbahn, Kronplatz Mobility, Kronplatz Touristik e Kronplatz Gastronomie. Alla data la Holding è in dotto 589 azionisti che ha azioni. Vittor ne ha sagn il più.
2: In Irvandras, a 22 ma, il nuovo presidente del Comune Generale di Fascia e d'Acelin Rescida sono il Bujan dei primi giorni di Fascia. Valentina Redolfi ne dice più.
3: La Rescida è venuta fatta tra i social e i mezzi di comunicazione online. L'era in questionnaire da fare col fonino sul computer. L'amor per la gente la risponete dalla prima dei 7 mesi del Rescida, dai 3 di Oril in Ant. Il procuratore del Comune Generale de Fascia, Edoardo Felicetti, l'ha detto che ha risponete dei 152 persone, bene che duce fascia in questa fascia da più di 5 anni.
10: Ho veduto come che la gente la volesse semever per trovare casa, un buon 40% che volesse comprare una casa già fatta, a un 24% che volesse far fuori qualche che ha già, un 17% che volesse girare in fit e gli altri che volesse far su qualche da nef.
3: Le venue fuori anche la preferenza di Comuns de Valola che la gente volesse far fuori la casa.
10: Troppe i preferisci starte il paese sulla che è, però le 24% che le belle che in carte, che fosse stesso la che trova casa, fosse già devaluta a trovare valca.
3: La gente la legge consaputa che se far fuori una casa o la comprare o la fitle è una questione seria e che se sa ben al do le prevedu investimenti che potesse appiorare la condizione economica se devita.
10: Io ho fatto delle domande per domandare se si rendeva conto come che muderà la vita anche se con pagare in fit 12 mesi o pagare molto 12 mesi, non vedo che la gente la pensa su e le tanta consapevolezza.
3: E andando alla conferenza di presentazione di Dacia del Comune Generale, venne fuori Enci a mo la gran quantità di chertes che vengono manati comuni della provincia, che è l'Enci Senester per i sentadins. Con auto a bui Dacia adesso il Comune Generale e sa già pissà come ever per scominciare e trovare una soluzione.
10: Adesso sono d'occhio con delle scommensative per aiutare a trovare i fici. Volevo inviare via la collaborazione con la Fondazione Trentino Abitare, che le stoent che facesse da mediazione da chi che ha i quartieri e chi che li toglie in fit. Poi si andò sempre che collaborò con la provincia per trovare delle soluzioni anche con i comuni per il progetto Rival, che fosse quel che fa sulle case per darle in fit alla gente, dorando i mobili che i comuni non dora più. Le munizioni ester perché chi giotte fascia non tanta roba. Poi invece per far sulle case volessane lavorare insieme alle persone per mettere insieme dei groppe per fare cooperative edilizie. E dalla giacca un vedù che il 24% delle persone a esse valche da far fuori volessane già dare con un contributo.
3: Cosita Edoardo Felicetti.
2: Ed non c'è l'esempio che c'è previsione del tempo. Domani si aspetta il sorrà del cil sarà più che da neve. Le temperature più basse vanno dai 4 ai 8 gradi per l'isola Ladinia, le massime da 22 a 25 gradi. E giunse anninante con la coppa del caffè. Adiutas e adiut, un buon domiste, un buon ascute se, e in ant, un bel fin de l'edma.
1: La Coppa del Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mettu agi dai programmi ladins della RAI.

0: Bon domsdi da Roland Vera. Te kašta transmission ruznons del projekt 2025. Opril di all'americana Project 2025. De che stratet pa? Da kanke am tumang secondo mandat de Donald Trump, kog president di USA, ne passa nia viang nena, kel ne sibe nia vel decision ke de guni ne saspitova. Ovel sperduda sibet la politica americana kencet ka la internazionela ke spirt il gran public mondial. Na gran perti commentadores giornalistic se tola di ke kaj depend dal carattere impulsiv e autoritär de kaj president i velung mien an kina meikel sibe expression den si delirium de onipotenza. Intanche iel un plan dret tler elabora belle dans année de la Heritage Foundation, na sorte d'Academia Conservativa Americana, que ainuam Project 2025, ic dainant i fins, la strategies i la lines operatives per na mudación sota del sistema de gouvern di USA. Il se tratta en chuma de na sorte de masterplan, cocon dix, studia a visa da pensadores impert un kinamei reazionaires ca na gran experienza de management e de manovres politiques a jaci fova un gran pert bele cumambri de l'ingini administrativ e politic de la prima presidenza de Donald Trump. Casta personaliteis ca zang assamban la soraventa e ca tolit posiziones importantes del govern di departiments a Washington e del Pentagon, per nia di di servizi secrets a Wall Street e te duci centres de pudei manco conosciui coca i servizi secrets a generalment na vision del mond neo-evangelista, nazionalista e neoliberista tla economia.
1: I'm just a little paper for the ages, a way to set the government straight, a short 887 pages on how to make America great again by forcing through the president's agenda, removing all of those who disagree, replacing

queer o LGBTQ+, vën doido pare da ora dal sustani ufficiel. I scelie mesum in cedai media controlei dal guvern. In cash cont, je l'allianza dantre la gran firmes technologicas coque X o Meta cum l'amministrazione americana na erma schal deputanta per avvisare la minonga populaire e per manipulare la informazione. La visione de America First ne è nia nuova la storia di USA, ma all'idanque all'argent formes de aggressione fatta e finita. Il bastasse pensare a qualche Jesus du de Venezuela, canca ora d'un bel sarein e un imena de mezz e zaravia il presidente de quel paese senza che de guni ne esse pudu di o fe nia de contra. Del dacht internazionale ne se cruzia Trump e si strategs nia. Cocken abbiamo dut il caso dell'aggressione all'Iran, che io ne da portare da ora montanca in fova in trattatives con il governo di Teheran. In quella maniera cocca van trattei gli aliati da più d'aggiut, cocca i stati dell'Unione Europea, è la conseguenza di una visione del mondo darwinista, o la che conta me la legge del più sterk. Doido vendes me tu i trattati e le istituzioni internazionali a matrimonio dall'ONU, manche zappan ora della Convenzione sul clima con quella di Paris. Just son l'argument della mutazione climatica vanno il drusantaur calca la scienza disbelda de genese in ca. In sci vanno stritta giù la fondamenta scientifica del chaudament global il vange burdlad il vers de un maggior sfruttamento la risorse naturelle di carbone e petrolio, al do del motto Drill, baby, drill.

Il Project 2025 vang Sheila Matun trova un var in dall'auter con gran artenienza e conseguenza. La impression de caos administratif de la città capitale y emet il paravent de doravia, ma tel sot de l'apparat de gouvern ne vanil ni a batzila a de jmeter unirem que pudessa contrasté cas grandes anni neo-reaccionaire. La agencies que yete troi van scancelides cung sol trat de panacoca liessuts du a la agencia USAID che se cruciava d'aiuta ai paeses più pures e che la uges che s'auzova de contra van suffuiedes, sibe cung la manaceda de straufungas e proces miliardaires, sibe cung autri mesum scandui coc cal de pressions sung editores de media critics o contra l'administrazione de universitéis massa liberales, schicken audut il caso da Università de Harvard, came succeder alla volontà de Trump, docent iova scurtà i finanziamenti.

Če sorte USA unira pa ora dal Grand Plan Project 2025. Bonamanter in stat plus parti. Ulakl dacht na vangnia plus respeta, ulakla lidatza vang strantaite. In stat imperialist i aggressiv, kena bacilea njankano atigide contra a si aliatsch da plus d'ajut. Scheine se sumat nia de fin alla ulenta del hegemon de Washington. Nxi ne sarà USA nia plu cal segnel de lidatza e democrazia per tut il mond, coca i se savajova. Ma me plu una de la gran potenza scoc la autras ca cala me plu sun si interes. Ma ca sarà, nce for plu saula is partida dal progress de la ideas e de la argentas per tutta la populazione del mond. Un bel salut da Roland Vera.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Delle sette da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera, bentroe e bentroedes al notiziar ladin del sabato ai 23 de me. Scomenzon con incidenti sulla strada e la cronaches. Naela de 23 enda di Isbruck con una motola restata dal buon ferida ten incident anter doi moti su stradon del Jov de Pennes, Penserioch. La è venuta a meneda de mezz col Joliette ospedel universitär della città. L'è stato un incidente anter ela e un'altra moto a Pontin. A pede a chiesto sempre in che l'è stato un incidente anter un furgon e una moto su stradon per gir a San Genesi e Sora Busan. In giorno dal post le venivano ricoverate condizioni grieves. Il motociclista di 26 anni in lette condizioni pesocche all'ospedale di Santa Chiara de Trent dove ha fatto un grande incidente sulla strada provinciale della Val de Cembra. Il Zonda ha perduto il controllo del motore su un'auteda capriana, le sluzia in lenk contro il guardrail. Sul posto l'elicottero e dopo l'amena il Zonda con code schecen all'ospedale de Trent. La Verdia Costiera l'ha portata in salvamento in Kenduta di 10 persone sul Lake de Gerda, te due desvalive intervenz. 7 persone le sarestere sbloccate su una berca a motor ante la isola de San Biagio e il paese de Garda, e tra i turisti todes ante Kis e Mbez de Seteng, gli estaci recupere da si e catamaran dopo il sere Baltà arriva. 2 interventi si sarà su con successo e senza bisogno di cure mediche per la gente salveda. In che invece la provincia di Trento la festa Saerchi in Lof le venue tro a ferì a Pontin del Trentin anche da domani buon'ora, le venue copada ai dottore scola medesines. Lof le venue tro a sun strada del comune de Val Malene del comune della Piev de Tesino, se pensa che la bestia la sia venuta da ciapella sotto con l'auto e donca ferita ma non morta. Sul post le rua la verdia, il Verdia Bosch del Trentin col veterinario in Ciaria le venue allarmare in cestù da fec. Al dodo la valutazione sul post le venue valutare che la bestia era dal buon ferita e sia condizions no gedasia il met de varir, perché le venue decedute durer su del l'eutanasia. La neva piazza del comune dell'Aives l'è venuta in Audeda, l'è venuta concretizzata in progetto spetta da Egn e che muda il center con neve services del comune la Gesi al post per gli auti sottera de passa 100 post. L'opera la meta la letta unes metres unes millimetres quadrats dell'erga dut vagnarà sturta su del dut per la fin de messel. E regione ades de turismo con il primat del comune de Chastel che comprest 2 milioni de presenze all'an le cresù le comunque le cresù de più del sutilo dal 1950 in ca e che si contribut l'estat ence de gra alla frazione sladina sta che de siti artisei sentiole il vizio un bol de Chastel Adolf Hofer.
3: Tutto il comune ha de bon numeri la parte ladina, la frazione ladina di Roncadic, Bula, Sureges, è una parte da san importante per noi comuni. E anche lì, gli ultimi anni, un aumento della presenza e quasi da san importante.
1: Così tal vizio un bol di Chastel, Adolf Hofer. Passa accende studa fec da duci corpes de Gardena e a tot pert in che una gran proa tel leg de paratoni. Le venu simulamel de fec crepa fora ten austeria e che il satratinant super tobia in lengia. De più le rance la persona da salverte che sti intervent senester, sention Christoph Senon il sorastante de raiondi de studa fec.
4: Questa è una prom più particolare, perché ci sono i propri duci di studio fuori che la valida, stai credere che questa prom è un spirito in Grumanga, e in quel sta creare anche un rayon o la clia tollerata in compra laurel, gli strand, gli tutti fravigs langi, perché è importante anche avere purva.
1: De più sull'intervento a Pontin del studio FEC de Gardena venirà a resonare in snet a trail o la che venirà a resonare in ceda della triennale ladina in Audeda in sera a San Martin. E la provincia di Busan invece la festa Saer che dai 26 de me l'offizia per la motorizzazione di Busan l'attivea i pernotamenti per la revisione di trattores categorie T1B, T2B, T3B, T4B, T5. I matricolé entre il 2017 e il 2022. Per i trattori dal 2017 al 2019 vengono consigliati se prenotare dante alla fine del mese di giugno per assicurare di poter seguire i registrozzi. Invece per i modie dei trattori dal 2020 al 2022 le tempi insin ai 31 di dicembre di quest'anno. Ma ora informazioni le sia la letta sul sito della provincia di Busan. Ven fatta sapere invece che domani è il pellegrinaggio della gente fassa a Bicestone con messa da domani l'oda al santuario. E in tut il di vendit messa te fassa demo da mesa le sede da domani a Ciampedele dalle sede da sera a pera. Tutta la gente la invia da Torpert. Con questo le dut per il notiziario della sera ve la suona Crepes dal Sera, Erika Kastlunger, intervista Gottfried Tavella del 45 della Valle, insegnante di scuola Mesena. Con che sleduto donca, un bel saluto, una buona sabato sera, in stotta somma insta e buona domenica ence per domani. Stase ben.
2: Rai Radio Ladin. In ire in che. Personaggi, avvenimenti e storia.
5: Buonasera a tutti e a tutti che ascoltano la trasmissione del Schnitt da Erika Kastlunger. In Schnitt è il piacere di essere qui con Gottfried Tavella alla Val. Gottfried, ula se è spaventato una scuola e che scuola?
6: È una scuola, se ne è rai, del 45, tra stieno. È una scuola che è più piacere di dolce con noi. Non scuola. Che l'unse dal 1891. Allora il giù l'istete m'lugtel vijing e lo stemi besaun con adum con so con minene cla compre. Nante si infornaccia e ante pitch luc e tos arcian. Arcian in più acciamo el mi besaun grana licenza da giù for Bosch a cui media e vinci la fureca giomai l'erste sull'argi l'erste l'ultimo cacciamo al bino alta licenza e spai compre schlucchila e news a vire canera e solese in cianti passa cianti 30 anni e mi nene che lei pensi roder un pre-roder mo allora anche da febbre e all'amse fa tutto smessa risca la duracchilo dal vorrete luc.
5: Gottfried Tavella o ses cosciuto che lo aiarai che na villa la val quella per la otta can cosa esente mut e il pa più famiglie scoviocchilo e co funziona la pat la villa
6: a lei c'è una famiglia che ha mit uns anche dice mit uns e gli altri mi la calema redem mia madre carai chinal c'è fede qui mit uns e la calle l'altri vigins li vigin le tre mitans bel grands una è bel maritata è una bella piazza la podon fa da mat e le bel la domenica in su sabinans lo Daniel ci ha modito la corona dei con la cappella che giunge e poi nel dito la corona poi dopo sabinan le mitans per uns col palte giuci, facciamo la scogna, la paia, e ci sono tutti contenti, con i cani, in ci stanno a troppo. E quando si ha il bu, noi 10 anni, abbiamo sempre la mano a guardare. L'altra è per fuori e tirare, in ci con la scuola rovata, e noi guardiamo che lo sono per i bosch, lo sono per il skate bosch. Fino a che ha compì, pensi 12 anni, e dopo mi sento che mi ha chiesto io e giù appunto con 12 anni e giù a Pursnu d'inverno mi dice che ne è mi sento che è la riduzione e che è fino a Daniela Fatti.
5: Gottfried, quando sei stato proprio a scuola e ora sei stato a scuola?
6: Io sono più un anno più tardi che normale perché è l'unico di scuola niente si fa la dignità. E sono piaia con quasi 8 anni. Ed è che nel 1952 sono si piaia, già ero 7 anni, ottobre, ed ero compì bello 8 anni. E poi sono giù a lavare la scuola, ma Alle bennen jade ist verdiusen, die Sache, die sämische Winde der Masse, die hier dora, die verschürt im Meer, die drei, nee, war sie dann nicht schon. Das Lied, ja. Eine Meistra, Anna Mulling, die Form des Meisters, Seppel Mulling, die war ja alle Wohnung zu Schkora. Ich bin sehr von Kalikier aus Doku im Stehmal. Von Versorger sie ihr Zürstür am Polen. Laut dem Sängste, du ja ein Sekunde, und du ja ein Quarter. Und weil ich mich per, der Manella Meister Chinesen, wo du sie terza, nie von du ja die Sekunde. Versorger von mir bei. Mo, mas wie, der Manel Direktor, der Lotte, elle, Franz Pizzinini, Direttore. Belgiu, ja, da mene, wo es aber ein Informe, pro la Meister, c'era la Spacelski, ja. Ich poi ho paio po du gi, da la Skunda, terza, senza fan Skunduan. Ich po, son si giulo in antro, vet quarta, e lo hai al bu, seppel von Tull, e lo hai im se fa, du jan, einfach du jan la quarta. E dopo sono di rovet quinta e lo ele compaes ma sono di fitto che just mit a scuola il primo è este Erich Ackreiter che è architetto il secondo è Carlo Rubacher del Pai che lei per moci però da nade come era in c'è messa tale terminare un saggi poi sono di giù per snu che c'è duc a Milan. Da volta è il combone missionario fuori a Milan e lo rendo a Milan gente per la città a scuola. E non si può imparare tutto ciò che è la volta da gente nella scuola statale durante un esame da missione. La volta è per la scuola Mzana e poi hanno fatto questo esame da missione e non si può fare tutto ciò. E dopo engste mojus da dichte le mars d'agost ia spreparechemo plus genau spreng do jus apachejame de reparation pocho quelle la outa timnai le resultat el curat le lema calca telefon fitrusche sans un savone ko poi el curat ne este jo je quelle ajuda pa m'accordi gegen Nostrei, gegen Staffaksche Jame, danke Lonia, ich danke nicht vor, alle ist nur so Pizzinini. Ich habe mir vor, das ist eine Stür, ich habe eine Jüde, die ist bon. Das soll nicht mehr passen um. Ich kann nicht hier noch, die anderen però, Carlo, Erich, ich habe dopo zu Salerno, da kann ich Urania. Le jambe giusinanti un po', no? Io, poi, ho fatto la scuola in Sana, la città, e poi dopo è giusinanti a fare il liceo scientifico in città. E per il 3 città fuori a Milan, poi sono giusinanti fino alla matura.

0: Gottfried Tavella, quella pagio da Nant, do la matura.
1: Do la matura, mai iscrit a Bologna, se ne tirat. Poi, dato che hanno durato i soldi, mi pera a dolce mi tunz. Poi, hanno tu man insegni, de 68. E a spum tu man de San Martin, e ja, stel ook zijn aan, laat hem zijn zin op het verdrietige materialisme. En de stand 3, zijn ze, je suis la lise, rekeloele, la Rosemarie Soraru, die enseigna mathematiek, je denk dat je enseigne mathematiek en natuurkunde. Enseigna mathematiek spelen, je suis la scola, landesschule, la commerciale, e Fortunato e direttore, spalda ma ne svara gesia, per aggiungere vara la commerciale insegna matematica, ma io ero sulla isla, lo ha insegnato dopo diciamo 15 anni sulla isla, lo ha ma più matematica e scienze, e poi dopo arrestè come insegnante, mi è piaciuto in Anta a Bologna e già spo dopo l'ote è la mancanza di insegnanti, spo, dato che ha alcuni anni di insegnamento, è venuto fuori il corso per supplenti, poi ha fatto il corso per supplenti, dice, in Gesù, spruca fa pratiche di biologia o di materie. E poi dopo insegna San Beninante, e addirittura in quel tempo, hai tu manca fabbriche che lo ne hai, all'erovi la strada che lo via instanta e non so una stretta casa, all'erovi questi miei neni che il mio pere con su freccia che hanno più lampi più dotturata su l'alzata più ma lei fu da niente che lì una casa da casa per un'altra e lì più risa l'avrei l'auto no poi hai un tu manca stante due, da m'interessè, con Erich, che è l'altro che è giù a Balzan, dopo la mittelschule, e è un geometer. Poi è che il conciobon ha fatto un plan, dopo una schizza che ti ha presentato, e spanto la fabbrica, questa casa che è lì. E il stante 4, ha un po' di gite, ad abitare. E dopo, magari presto in scuola, già siamo in domani a fare un seduto per i parti. Non abbiamo tempo, che mi sei in scuola, e fuori per il paese, in udienza, per fare un hotel, la dichiarazione di redditi o altre domande. E poi siamo stati che legno fuori per gli altri supplenti, una legge che può dare un idrolo e sempre fa un esame d'abilitazione. E poi ruva idrolo e esce fino all'88 scuola. E l'88 lei mi ha una caraccia movita. Siamo dopo, mi pare, 22 anni più giovane che mi pare. Ha vita, dopo la morte mi pare, siamo fino al 1987. I vero da età, siamo ormai a 64 anni, siamo tornati al teatro del bot. E poi abbiamo deciso di andare in scuola fino all'88. Siamo un anno e direi che poi sono andati in pensione con 20 anni di servizio. E dopo ho fatto il Paolo.
0: Ma sai in stress al più bello da laurea, se Luc da Paolo?
1: Io ho le grazie a contirti. E è anche interessante che i geni da trai in Ciampaio, la calena su mia uma, da mia là, a dormire, anche se è scuola e la val. Poi, anche lei che lo ha posto, da sera mi sei già c'è lei, il stalt, c'è calena, poi ti savol, bel, ti pauz, e da me ne, poi tammi spaccarpasa che stirchi, no? A casa e l'insegnante dice che era un stale, un fia. E mi pare che anche lì chiede per snucchi, c'è scuola, perché siamo del scuola superiore. Skrion de kronjens ma čas, da paška i da nade. I lom skrion de trajno, ju skrion vešku, pjel šali mi pek skrion, po skrionem či vni sort. Tikas dosem ljuk, še veli ljuk, lište na vačaka fatu, lište. Ale interesant.
0: A vas pa troč tirc?
1: Po man lota, praktiš je čemu kutant, čampi primcani, final, ultimi andres, santa je čemu trešt, podopo, Eze njuz lašali, če mu magarin tot čamp na Pursoni, on še. E, senca ne, ne plinija. Moam foj še katolčkin, še sa čtirc. In pluje, če mu, nekaj, on tot ljuke, el mi berbaks ja, kalaj, če mu duju tre tirc. Ale ben, bim bom gran ljuke, še mu nazvan, cirka di šektar, preda časa, in pluje, preda mund, k mi nene, A kumple, dan la primavera, čemo. E, jo, e boške, el pasa 20 hektar. In pljel čemo boš vizinanca, porka lel 30 la ura.

0: Gottfried, ko ela pa kilo so lük ko njel pa fati la urs e ko njel pa inč organize la urs kilo tla villa, no? Et la vicinanza.
1: Elo, praktisch el dodidl sa žons el diversi la urs la fa. Jung ale, isake, de la inšuda, ele da ži a span kultura la kal nje, kundit fora kultura pa nje la re. Dopo el da ži a rumnei pra i fa si. Dovote el čarduči pra na si, da je kanje vardeš po... I po dopo han kale čari ultimi džuň njelem tu manga sje. Po njel sje, tu ti šte da burtam fetri za beltam fina mec agošt, prima fina ultimi da mse. El si a čaza i dopo žen za munt. Ja hank špre, kasu je veli se lžu. Inanta lungo rue Laval. Più è che mostè mi perca, che mo comprem preda munt, che fora sura che jus, da pici da cielo, poi in zince a munt, tra jedno cerca che mo. In più è che mo più le dica nie, in che tu siara, poi le do Santa Maria del Ciuf, nie surrella siara, in un trit conoto senza magari niato l'altro, anzi rovede si è. L'altro ne so giure più terzo. E do San Berto, e la si artigoyendo. E lo, pudor la giro di quel tempo, la strada avanza, dura c'è il bel tempo, e la strada stirare fino a Marchese San Francesco. In più anche le niente di ste, dopo verde niente fino a San Berto, fino a per gli ultimi d'agosto. E dopo njel varde ti pra. Či krštada si vla kanjenja sedu jadi, no zvaldanem prema svojim preda munt, iš po dopo glo ti prada čazo vla kanjenja sedu jadi. E nkalek je bil, jar ali bil seto čezorta anjon še, da otam to ali manj laškoram po moje primco tobor, po inan tric, še le bil tam kam grovadora da si je, pom se ženčam od božko, ali fa tajs, o fa lenja, ali špo pjaju i al princu tubri do žel posnu. Dujal je dan njel fat pan, inče, kašu tlavile el un gran furta pan, lak duč podo fa pan. E al nje fat cirkan pensila tma, e do tubri njel fat pan. In pensi kajti jinčite, to zid la lunam pu. Lo la luna m'se crash pour fa pan. L'exemple son génie seul. Il a joué de me, elle. La yara bipier fa jo la pasta, un fa jo. Il y a un grand multra, un jour. Et fa jo la pasta, la salade nantin, je. Il dit donne, je peux pas le sputz. Et je peux d'opo cut, son galinga. Un peu m'se erst ni la chance. Kar šest je mam pijom še. Podobno, kak je pripan je kot, njel tudi fora. In dopam se je nji arkonče s tipom tings, kaj jo, nunče ima un fora dan časa, lo njel im se spič s če. Nek dopam se je z njim, njel sem tuč na kasa, v laka je arsnež po to skazu, ki je ena dora. Pri manj, ki sem živa škora, njel je mu dvina refesione. Per esempio, pom nel mio uomo come te, una piccia o un cidus, da gi a scuola, poi spiccia San Bagni e Sacis, io al mese paese, la calè, la campagna del comune, la calè circa cal, le belle cose in te, te mon fisti, e le fisti, e logo nuzzo, perché sei sacci sbagnanzi, poi mangiamo a casa, le scuola in cidombi, si provano a casa, terzo, no? Alle scuola fino a strai, e dopo sempre il... Alle ben tru la volta da Ciavalmas un di, un tru da Massa, un giorno, c'è più direttamente fuori, e c'è la mia più... C'è che lì la strada, e dopo da Pedro in dosso. L'inverso era un po' più, c'è lì di Bitrush, da c'è con la Lusa, tu l'ho la Lusa, da c'è fino a Pedro, tu l'ho su. Lì c'è dopo in dosso, c'è con la Lusa. E no, io c'era me fu.
0: E sono arrivato alla fine della nostra trasmissione, dar bel giulang a Gottfried Tavella e bel giulang a Duzia Duschi che ne sa ascoltare. Ciao Mona, bella Sara, vzauda Erika Kaschlunger.

0: Alles zum und über den Salzburger Stier finden Sie auf der Webseite salzburgerstier.org. Nachhören können Sie die beiden Abende, also gestern und heute, auf unserer Webseite unter oe1orf.at. Der nächste Salzburger Stier, es ist der wichtigste deutschsprachige Radiokabarettpreis, findet 2027 am 7. und 8. Mai in Meiningen statt. Sie dürfen sich jetzt schon beginnen zu freuen. Es sind weniger als 365 Tage. Bis dahin lachen und leben Sie wohl.
1: Das war der Sendeabend auf Rai Südtirol. Damit sind unsere heutigen Programme beendet. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht und schalten um zu den Sendungen von Rai Radio 3.
2: Mediamente i film premiati. Devo dire che ho trovato la cosa più bizzarra è stato il premio ai due giovani attori del film di Lucas Dont.
3: Sì.
2: Che è un film. Lucas Dont è un regista belga molto emergente, qui a Cannes è molto portato, diciamo così. Ed è un regista, ed è un bravo regista, naturalmente. Il suo film si chiama Coward, ha un titolo inglese per motivi abbastanza misteriosi.
3: Sì.
2: Coward vuol dire codardo, vigliacco.
3: Mm-hmm.
2: Il film è assolutamente francofono, si svolge nella prima guerra mondiale ed è la storia di due ragazzi spediti al fronte che vedono intorno a sé morire tutti i loro amici in trincea e fra di loro però nasce un amore. Uno dei due è un contadino molto timido, molto riservato, che inizialmente non ha la minima coscienza di essere omosessuale, forse non sa nemmeno bene cosa voglia dire essere omosessuale, però si innamora di un ragazzo che invece è molto esuberante, è quello che organizza gli spettacoli per i soldati, che canta, che si traveste da donna e quindi è un po' la sua guida nella scoperta di questa dimensione. I due ragazzi, che si chiamano Emmanuel Macchia e Vincent Campagne, i due ragazzi

0: si sono bravi. E sul palco hanno fatto una scenetta molto tenera, anche se erano felicissimi, ed è giusto che lo fossero, eh?
1: Certo.
0: Però sinceramente c'erano attori 100 volte più bravi di loro nel concorso.
1: Per esempio, dai, diciamolo.
0: A cominciare da Javier Bardem, che per carità un altro premio a Javier Bardem forse non gli cambia nulla nella vita. Però Javier Bardem nel film di Rodrigo Sorogoyen, dove fa un regista che deve girare un film e che chiama sua figlia a fare la protagonista del film per cercare di ricostruire un rapporto con questa figlia, è straordinario. E in realtà tutti pensavamo che vincesse l'attore francese di Notre Salut, il film sulla Repubblica di Vichy.
1: Sì.
0: È un attore che si chiama Swan Arlo e che se lo vedete l'avete visto 100 volte nei film francesi. Non so, per dire, in Anatomia di una caduta, il film che ha vinto la Palma d'Oro 3 anni fa, era l'avvocato.
1: Ho capito.
0: L'avvocato di lei.
1: Sì.
0: È una faccia molto espressiva, molto particolare, ed è un attore straordinario, in quel film fa un ruolo tutto sotto traccia, fa il ruolo di un burocrate della Repubblica di Vichy, un uomo orrendo proprio. Son quei ruoli molto difficili dove si misura davvero il talento di un attore. Ecco, lì si potevano fare scelte diverse, però hanno voluto premiare due giovanissimi,
1: sì.
0: Uno addirittura un esordiente assoluto, e speriamo che sia un viatico per il loro lavoro, sì. E per una bella carriera, insomma.
1: Senti,
0: alla fine bisogna anche prendere questi premi un po' come sono,
1: per quello che sono.
0: Ma
1: infatti, tra le
0: tanto.
1: Altre cose, voglio dire, ricordiamo un po' anche la composizione della giuria, che era una giuria veramente molto multiforme, vogliamo dire.
0: Quindi molto eterogenea.
1: Era,
0: sì,
1: difficile,
0: sì.
1: Forse possibile, Alberto, trovare una sintesi coerente? Forse anche questo è un po' il problema, è stato?
0: Guarda, per esperienza ormai quarantennale, posso dire che quando i verdetti sono così inaspettati, e soprattutto quando ci sono degli ex aequo, come nel caso del premio alla regia, è segno che le giurie hanno litigato,
1: sì.
0: Di solito.
1: Che poi erano tutti sorridenti sul red carpet, però
0: sì,
1: evidentemente...
0: Poi sono gente di spettacolo, sanno fingere. Però questa è una giuria che secondo me, se non litigato, ha molto discusso, e in cui c'erano personaggi fra di loro, secondo me, totalmente incompatibili.
1: Per esempio?
0: Io non so come uno scozzese comunista come Paul Laverty, lo sceneggiatore di Ken Loach, possa aver interagito con una diva hollywoodiana come Demi Moore o con una regista che avendola conosciuta so che vive tutta in un suo mondo molto particolare come Chloe Zhao. Era veramente uno scontro fra culture probabilmente irrisolvibile. Alla fine però si vota, nelle giurie si vota, si compone una rosa di film, si cominciano a distribuire i premi e si vota a maggioranza. Io ho il forte sospetto che nessuno dei premi di questa sera sia stato dato all'unanimità.
1: Sì.
0: Di solito quando è così lo dicono, tra l'altro. E quindi è probabile che ci siano stati appunto contrasti, discussioni, forse anche liti, e poi appunto si arriva a questi verdetti un po' di fronte ai quali si resta un pochettino stupefatti, ma alla fine l'importante è che questi bei film si possano vedere, arrivino in Italia, e sappiamo che sono stati quasi tutti o preacquistati o acquistati in questi giorni o verranno acquistati dopo i premi. Tra l'altro, una cosa che va sottolineata, è dall'inizio del festival, no, che lamentiamo il fatto che quest'anno a Cannes non c'erano italiani. In realtà c'erano italiani nelle figure produttive, molti di questi film sono coproduzioni italiane. Chi ha potuto seguire la cerimonia avrà notato che durante il discorso di Pawlikowski, per dire, hanno inquadrato un paio di volte un signore con la barba che applaudiva. Beh, quel signore era Mario Giannani, un produttore importante italiano, perché il film di Pawlikowski, che è un film diretto da un polacco, che racconta una storia tedesca e che è parlato in francese, in inglese, in tedesco, in russo, con un mix di lingue incredibile, ha però come produzione maggioritaria l'Italia. E questo vale anche per altri film.
1: Sì. Quindi questo, non c'erano figure registiche, ma in altri ruoli evidentemente sì. E
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: c'era,
0: sì,
1: Pier Francesco, sì, Favino, sì, che comunque ha premiato.
0: Sì, che ha dato il premio a... ha dato, oddio, ha dato il premio, non mi ricordo più che premio ha dato.
1: All'attrice protagonista, può essere? Mi sembra di ricordare.
0: Forse all'attrice. All'attrice. Tra l'altro ha sfilato sul red carpet insieme alla sua fantastica moglie, ad Anna Fertetti, che approfitto per dirlo, secondo me avrebbe meritato il David di Donatello per La Grazia di Paolo Sorrentino.
1: Ecco.
0: Però vabbè, a sto giro. A proposito di premi così discutibili, però era bravissima anche Aurora Quattrocchi che ha vinto il David, insomma.
1: Senti, Alberto, è andata così. A proposito di andata così, io vorrei proporre adesso, ringraziando Maddalena Agnici che ci ha mandato tutti questi contributi, il trailer del film di Yamaguchi, e poi ci dici perché secondo te avrebbe dovuto avrebbe potuto perlomeno vincere la Palma d'Oro.
0: Va bene, volentieri.
2: Watashi shinkougan de yomei hantoshi tte iwarete kyū ni guai ga waruku naru kamoshirenai tte. J'ai vite compris qu'on n'arriverait à rien sans changer l'organisation sur le terrain.
3: Faut toujours que vous preniez les jambes de haut.
4: L'isson no kaigo tsuikyu suru Mariru.
2: Vous êtes comédienne?
5: Non, metteur en scène. Le comédien, c'est lui.
4: Gan o kakaete ikiru enshutsuka Mari.
6: Moi, j'ai absolument pas l'impression que t'es sur le point de mourir.
7: Tatakatteru mono no shoutai o san. Mou chotto tsumete minai? Konna hanashi kirai?
6: Ça a l'air de m'ennuyer.
8: Ni les troubles cognitifs, ni le vieillissement, encore moins la mort, ne sont résolvables.
9: Nous allons ouvrir une autre voie possible, un autre monde.
8: D'accord.
1: E questo era il trailer di Sodan di Yamaguchi, il film preferito da Alberto Crespi. Per quale ragione? Ricordiamo proprio telegraficamente di che cosa parla, perché il pubblico di Radio 3 Suite non è detto che sia lo stesso di Hollywood Party.
0: Ma assolutamente. E poi questi trailer in queste lingue misteriose non aiutano.
1: Certo, sì.
0: Come avete sentito, il film è parlato per due terzi in francese e per un terzo in giapponese. E si svolge in Francia, però due personaggi importanti sono giapponesi che vivono in Francia, e una è una regista teatrale che sta mettendo in scena, a proposito di Italia tra l'altro, sta mettendo in scena un testo in giapponese ispirato alla figura e al pensiero di Franco Basaglia, perché uno dei temi del film è appunto il disagio mentale. E il film è anche un grande omaggio a Basaglia e alla sua famosa legge che provocò la chiusura dei manicomi. L'altro personaggio fondamentale, quello interpretato invece da Virginie Fira, che nel film è francese, è una giovane donna che dirige una struttura, quella che noi italiani definiremmo una RSA.
1: Sì.
0: Una struttura di assistenza per anziani, sia malati gravi sia semplicemente anziani, appunto. Questi due mondi si incontrano e Yamaguchi riesce a trasformare questo incontro in una riflessione veramente alta su come funziona la nostra società. A un certo punto la regista giapponese fa alla dirigente francese una lezione, è una scena che dura un quarto d'ora, ma si vorrebbe che durasse un'eternità. Gli fa una lezione su come funziona il capitalismo. Sembra una scena scritta da Carlo Marx, ma tutto questo anche con una ricchezza umana, umanistica, oserei dire, nel rapporto che nasce fra queste due donne, che a questo giro non è un rapporto omosessuale, che è stato un altro tema ricorrente del festival, è un rapporto veramente di profonda amicizia fra due donne che si incontrano, due donne che hanno entrambe come vocazione aiutare il prossimo. Io l'ho trovato un film di grandissimo spessore, umanistico appunto, mi piace usare proprio questa parola. Dura 3 ore e un quarto e vi assicuro che, almeno per come l'ho vissuto io, ma non sono l'unico, se ne vorrebbe di più, si vorrebbe che durasse di più, perché è uno di quei film mondo nei quali tu entri e ti sembra di avere sempre convissuto con questi personaggi e di voler passare ancora più tempo con loro. Io invito veramente a vederlo quando uscirà in Italia, uscirà, ed è veramente un grandissimo film.
1: Va bene Alberto Crespi, grazie per questo commento assolutamente a caldo della cerimonia dell'annuncio dei premi della 79esima edizione del Festival di Cannes. Buon rientro e alla prossima.
0: Alla prossima, grazie mille, buona serata a tutti.
1: Buona serata.

E questo era Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, Bach, Werke, Verzeichnis 639, ma nella trascrizione, rielaborazione pianistica di Ferruccio Busone dall'originale bacchiano dei preludi su corale. E l'interpretazione che abbiamo scelto è quella di Igor Levit al pianoforte. Questo era anche un omaggio a un Bach cinematografico, perché questo tema, ricordiamolo, è un tema importante nella colonna musica di Solaris di Andrei Tarkovsky, e in uscita dal nostro approfondimento su Cannes ci sembrava un bel nesso, con il quale apriamo in realtà il nostro cartellone che ci propone la seconda parte di questo bel concerto di François-Frédéric Guy, pianista francese, tenuto e registrato il 21 agosto 2025 nel corso dell'Amiata Piano Festival. La prima parte l'abbiamo ascoltata ieri, dedicata a Liszt e a Ravel, ma in questo caso abbiamo uno degli autori veramente di punta della carriera di François-Frédéric Guy, ovvero Beethoven, con la sonata numero 32 in do minore, opera 111. Ricordiamo che nel febbraio 2027 è atteso all'integrale, la registrazione integrale delle 32 sonate di Beethoven da parte di Guy per l'etichetta La Dolce Volta. Il do minore è una tonalità che è molto cara a Beethoven per composizioni importanti, alla tonalità della Patetica e la tonalità del terzo concerto per pianoforte della quinta Sinfonia dell'Ouverture Coriolano. Due sono i movimenti: maestoso, allegro, con brio e appassionato, in una forma sonata che contrappone due principi anche costruttivi e fonici. Da una parte l'utilizzo dell'unisono quasi come potenza retorica orchestrale, e poi un fugato, quindi un elemento contrappuntistico, appunto, che innerva il materiale, soprattutto dell'allegro con brio e appassionato, che appunto inizia dopo l'introduzione maestoso, quasi omaggio alle ouverture francesi. Ma il cuore della sonata è l'arietta, andaggio molto semplice e cantabile, un tema con variazioni che proietta l'invenzione tematica bacchiana e anche l'invenzione timbrica pianistica di Beethoven, scusate, non bacchiana, beethoveniana, in spazi davvero siderali, non fosse altro perché nelle ultime variazioni veramente Beethoven tocca gli estremi della tastiera. Andras Schiff, che ha dedicato alle sonate di Beethoven delle bellissime lezioni magistrali, a un certo punto si chiede, a proposito di questi estremi, è come quasi come se, come se Beethoven si chiedesse tra questi estremi del pianoforte qual è il nostro spazio come esseri umani. Ascoltiamo la sonata numero 32 in do minore, opera 111, di Ludwig van Beethoven, maestoso, allegro, con brio appassionato e arietta, adagio molto semplice e cantabile, appunto, di Ludwig van Beethoven, nella interpretazione pianistica di François-Frédéric Guy.

François Frédéric Guy al pianoforte, molto applaudito come sentite nella sonata numero 32 in do minore, opera 111 di Ludwig van Beethoven. Interessanti le sue scelte di pedalizzazione con questi impasti timbrici e di fraseggio, una arietta forse un po' troppo lenta, però una bella interpretazione, in seguito alla quale François Frédéric Guy offre ben due bis al pubblico di Poggi del Sasso, due notturni di Chopin, quello in si bemolle minore opera 9 numero 1 e quello in mi maggiore opera 62 numero 2. Ascoltiamoli.

Frédéric Chopin, abbiamo ascoltato il notturno in si bemolle minore, opera 9 numero 1, e il notturno in mi maggiore, opera 62 numero 2, nell'interpretazione pianistica di François-Frédéric Guy come bis, dopo aver concluso il suo concerto del 21 agosto 2025, che si era concluso effettivamente con la sonata numero 32 in do minore, opera 111 di Ludwig van Beethoven. Ricordo che la prima e anche questa seconda parte del concerto di François-Frédéric Guy sono reperibili su RaiPlay Sound per 10 giorni, e come sentite dalla nostra sigla siamo in chiusura. Ricordo Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, Lucrezia Cirri. Per la cura di Bruno Ruffolo alla console questa sera si sono alternati Mauro Tonini e Francesco Napoleoni, e in regia c'era Gianni Grimaldi. Noi ci ritroviamo da domani, da Renata Scognamiglio, buonanotte, e la linea passa a Battiti.

Buonanotte a tutte e a tutti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio 3, da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Simone Sottile, Antonia Tessitore e Geek di Paola, ben ritrovati e ben ritrovati a un'altra puntata di Battiti. E nel momento in cui va in onda questa trasmissione, la giornata che è appena finita è quella del 23 di maggio 2026, giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni Andrea Pazienza. E, lo sappiamo, esiste tanto materiale anche radiofonico, mostre in corso anche in questo momento che raccontano e ricordano Andrea Pazienza, materiale realizzato da persone che gli sono state vicine, per cui non vogliamo aggiungere nulla a tutto quello che si è già fatto e si continua a produrre per questo artista così importante che sembra non lasciarci mai e che allo stesso tempo manca ed è mancato tantissimo negli anni. Ma insomma anche Battiti vuole in qualche modo rendergli omaggio e lo farà ovviamente in chiave musicale. Esiste una sua striscia che appunto forma in realtà

un quadrato molto conosciuta, contiene poco più di una decina di parole in quattro vignette che racchiudono proprio un po' l'essenza di quello che si può cercare di insegnare a un bambino o a chi potenzialmente viene e verrà dopo di noi. Le tre parole protagoniste di questa striscia sono stella, fiore, notte, occupano tre vignette su quattro e appunto descrivono, contengono così tanto, tutto volendo quello che c'è da sapere sull'esistenza, da rendere questa opera una delle più rappresentative anche per la capacità di sintesi, della sensibilità e dell'efficacia artistica di chi l'ha disegnata. Questa notte quindi ascolteremo brani di diversi generi, di diverse provenienze, ma ispirati a queste tre parole, a questi tre concetti assoluti, semplici e universali, per omaggiare Andrea Pazienza e la sua poesia in maniera astratta e ovviamente appunto in musica. Troveremo quindi sette cicli da tre brani, un brano per ogni parola e idealmente un ciclo per ogni decennio di festeggiamenti che celebriamo stanotte, immaginando quindi degli omaggi inconsapevoli di 21 artisti che hanno anche loro visto in Stella, Fiore e Notte un'ispirazione e la base per comporre un'opera d'arte. Iniziamo quindi l'ascolto con tre brani di tre jazziste, partendo da Etoile di Tomika Reid, contenuto in un album del 2015 chiamato Tomika Reid Quartet, per passare a un brano di Mary Halvorson, che tra l'altro è un elemento del quartetto di Tomika Reid, ma in questo caso si accompagna al chitarrista francese Noël Achoté, e insieme suonano Flowers for Mary, e infine ascoltiamo un brano della sassofonista Nicole McCabe che si intitola Driving Home Alone at Night.

Come avrete intuito, quindi, queste sette terzine di brani per le parole stella, fiore e notte sono dedicate a degli ampi territori musicali. Siamo partiti dal jazz, quindi dall'opera di tre jazziste e compositrici contemporanee. Abbiamo ascoltato Tomika Reid, Mary Halvorson e Nicole McCabe e la loro interpretazione di queste tre parole con cui omaggiamo l'opera di Patz, mentre i prossimi tre brani arrivano da tre band, da artisti, insomma, che provengono dagli anni Ottanta tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Partiamo da Primal Scream e dalla loro Star, tratta da Vanishing Point. Passiamo poi all'Art Lindsay Trio con Flourish e infine This Time of Night dei New Order.

E probabilmente a questo punto è ormai chiaro il gioco che ci siamo inventati questa notte per ricordare che il 23 maggio del 1957 nasceva Andrea Pazienza. Continueremo ad ascoltare musica molto diversa, ma in qualche modo legata, anche senza saperlo, a quella celebre sua striscia. In particolare, con la prossima terzina ci spostiamo su terre che parlano spagnolo. Il primo brano è La Estrella Azul di Mercedes Sosa, poi passiamo a La Flor, brano della cantautrice catalana Silvia Pérez Cruz, ed è questo è un brano contenuto nell'album del 2023 Toda la Vida un Día. E per quanto riguarda la notte, ascoltiamo un pezzo della prima Rosalía, che è un'artista che ormai non ha più bisogno, diciamo, di presentazioni. Il suo primo album è uscito nel 2017 e orientato più al flamenco, si intitolava Los Angeles e doveva essere incluso in questo disco anche il brano Aunque es de noche, che invece è stato scartato ed è uscito poi come singolo. L'autore originale del brano è Enrique Morente, ma appunto noi lo ascoltiamo nella voce di un'allora non ancora conosciuta, Rosalía.

Estrella, Flor y Noche rimangono queste tre le ispirazioni universali dei brani che stiamo ascoltando in questa puntata di Battiti, che vuole ricordare a modo suo e quindi attraverso uno spunto così astratto che collega e unisce brani musicali di universi diversi Andrea Pazienza nel giorno del suo 70° compleanno. E la striscia di Paz, che è il filo conduttore di questa puntata, è così essenziale da appunto raccogliere qualcosa che risulta condivisibile un po' ovunque nel mondo attraverso le lingue e i linguaggi artistici. Lo stiamo un po' vedendo in questa lettura. I prossimi tre brani arrivano anche qui in modi diversi dal continente africano. African Star è un pezzo contemporaneo che vede collaborare il gruppo kenyota Sauti Sol con il produttore e cantautore nigeriano di fama ormai internazionale Burna Boy. Ascoltiamo poi, passando a un altro paese africano e a un'altra generazione, il brano Fleur Tropical di Francis Bebe, un artista musicista, autore camerunense, lui era del 1929 ed è scomparso nel 2001. E come ormai vi aspetterete, il terzo brano è dedicato alla notte e non è un brano di origine africana in realtà, ma è statunitense, ma la voce è quella dell'eterna Miriam Makeba ed è Night Must Fall.

E prima di tornare ad ascoltare brani in lingue che conosciamo meno, la prossima terzina è dedicata a un genere che forse non ha tanto a che fare con quello che è il nostro immaginario legato ad Andrea Pazienza, ma che invece ci aiuta in questo esercizio di rendere trasversale e universale questo omaggio di fantasia e parte anche del divertimento di questa pratica che ci siamo spinti a fare, magari proprio credere che il coinvolgimento di chi stiamo ascoltando questa notte sia più consapevole di quello che realmente è. La striscia di Paz da cui stiamo partendo è talmente semplice, talmente oggettiva, che non è difficile pensare possa essere stata di ispirazione a tanti altri artisti o possa essere un'ispirazione per chi magari se la trova davanti oggi, nel momento in cui gli venisse chiesto di scrivere qualcosa partendo da questo, e allo stesso tempo riassume anche proprio l'idea di ispirazione, in quanto appunto prende degli elementi universali, degli elementi naturali che parlano a tutti, e ne fa qualcosa di così profondo. E in questo modo questa sorta di mantra ormai in cui siamo dentro, per cui riascoltiamo le parole continuamente in maniera circolare, diventa a suo modo una rappresentazione sempre immaginaria di un circolo virtuoso dell'ispirazione, e che nel prossimo trio di brani tocca anche l'hip hop attraverso le voci di Nappy Nina, Doechii e Black Star, ovvero il duo di Mos Def e Talib Kweli.

Is Me a Star, Bloom e Thieves in the Night sono i tre brani che abbiamo appena ascoltato, in cui ritroviamo Stella, Fiore e Notte. Mentre ci avviciniamo alle ultime due terzine, sono appunto sette in totale, perché lo ricordiamo ancora una volta, Paz oggi avrebbe 70 anni e in questa puntata piena di simboli e immaginazione la sua vita è rappresentata, raggruppata in decenni tematici. Nel prossimo, che è il penultimo, ascoltiamo tre voci femminili che cantano in tre lingue diverse e che attraversano il globo. Partiamo dal portoghese con la brasiliana Gal Costa e il suo brano Estrela, Estrela. Passiamo poi al Libano grazie a Fairuz e al suo celebre brano Fiori della città, Zaret El Madain. E chiudiamo in Giappone con Satomi Magae e Green Night, un pezzo tratto dal suo album Awa.

E infine le ultime tre canzoni di questa notte dedicata ad Andrea Pazienza e un po' proprio alla sua sensibilità che ci siamo immaginati potesse toccare tantissimi artisti nel mondo attraverso le lingue, i linguaggi artistici e gli anni. Insomma, le ultime tre canzoni di questo esercizio non potevano che essere italiane. Sappiamo che a Pazienza piaceva molto Napoli, dove è stato spesso nel corso della sua vita, e quindi iniziamo con un brano di Pino Daniele dal titolo Stella Nera. Sappiamo anche che Paz non disdegnava il cantautorato italiano e forse oggi apprezzerebbe, o almeno lo possiamo così pensare, il lavoro di Andrea Laszlo De Simone, e quindi ascoltiamo Fiore Mio e per finire Thrill of the Night dei suoi contemporanei e bolognesi Gas Nevada.

E sulle note dei Gas Nevada vi salutiamo da Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Un ringraziamento per l'ascolto e per averci accompagnato in questo esperimento fantasioso, seguendo Andrea Pazienza, il suo lavoro e soprattutto attraversando stella, fiore, notte. Vi ricordiamo che trovate la scaletta dei brani di questa puntata su Facebook alla pagina Battiti Radio 3 e che potete riascoltare queste e tutte le puntate della trasmissione in streaming su RaiPlay Sound. Una buona notte a tutte e tutti. Ciao.

0: 六五四三二一ゼロ。
1: battiti@rai.it
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Claudio Monteverdi, Litanie della Beata Vergine a 6 voci. Ensemble vocale e strumentale Odecaton. Paolo Dacol, direttore.

0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Litanie della Beata Vergine a sei voci. Ensemble vocale e strumentale Odecaton. Paolo Dacol, direttore.
1: Hector Berlioz, Rob Roy, ouverture per orchestra ispirata all'omonimo romanzo di Walter Scott. Orchestra sinfonica di Montréal, diretta da Charles Dutoit.

0: Di Hector Berlioz avete ascoltato Rob Roy, ouverture per orchestra ispirata all'omonimo romanzo di Walter Scott, orchestra sinfonica di Montréal diretta da Charles Dutoit.
1: Ludwig van Beethoven, Calma di mare e viaggio felice per coro e orchestra, opera 112. Sostenuto Allegro Vivace. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacocks.